Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: me. Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu
1: mi piaci tanto. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo, suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Tu lo sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: abbracciare finalmente mie figlie e mia moglie
1: che
0: dopo
1: bello,
0: un mese.
1: Che bello.
0: Kiss a tutti.
1: Buon abbraccio, kiss kiss a te.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Daniela da Roma. Ciao Raul.
1: Ciao.
2: Ho voglia di far l'amore con mio amore.
1: Ah.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, alle 7:20 gli ormoni fanno

0: Kiss, kiss, wait.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Oggi alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.

0: qualità, Antonella.
1: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Caldo asfissiante.
4: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Kiss, kiss.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Beck and Crement con Partenope su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ho voglia di... questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina, quindi se hai acceso la radio in questo momento puoi partecipare anche tu tranquillamente per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda è: ho voglia di... 347 490 0042. Sentiamo, vai.
1: Ciao Alessandra da Como.
0: Ciao Ale.
1: Ho voglia di caricare i bagagli sulla mia bici e prendere e andare senza limitazioni,
0: senza ritorno,
1: tempo, con una bella tenda e due vestiti in croce, due cambi in croce.
0: Brava.
1: E senza pensieri.
0: Senza
1: kiss
0: pensieri.
1: Kiss, baci.
0: Kiss kiss, che meraviglia, che senso di libertà, freedom proprio, vai.
2: Ciao ragazzi, sono
0: Ciao.
2: Paola da Arabba.
0: Ciao Paola.
2: Ho voglia di spedire i miei figli dai nonni in modo che io e mio marito possiamo goderci 10 giorni a casa senza andare da nessuna parte.
0: Bravi.
2: Senza andare in vacanza da soli. Quindi ci svegliamo alla mattina, ci facciamo il caffè, facciamo due parole, andiamo a farci una passeggiata.
0: E poi?
2: Poi la sera andiamo a berci l'aperitivo.
0: E poi?
2: Da soli, in pace, senza rincorrere nessuno.
0: E poi alla fine... 347 490 0042. Raffica di messaggi, aspetto il tuo. Ho voglia di...

0: Sera Show, fa solo ben sbrazzo. Sergio Mendez da Black Eyed Peas con Mascherata dal 2006 su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella e tanta musica. Ancora buon sabato a chi è in viaggio, quelli che sono in movimento, quelli che sono partiti da poco perché giustamente c'è l'esodo e quindi si parte per l'Italia, per il mondo, per andarsi a fare le belle vacanze. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Sono Michele e sono a mare a Capo Rizzuti. Ho voglia di un gran caffè. Kiss a tutti, buona
0: Ciao.
1: Estate.
0: Buon caffè, freddo assolutamente, rigorosamente freddo d'estate.
2: Ciao Giacomo De Iglesias. Ciao Giacomo. Ho voglia di riposare dopo aver fatto il trasloco.
0: Ah, immagino, quindi bagni di sudore. I famosi bagni, i bagni di sudore per chi deve traslocare, ne so qualcosa. Sera Sparrow su Radio Kiss Kiss in questa bella mattinata, Material Lover.

anno fa cantava Material Girl e Madonna. In questo caso è Material Lover, Sienna Sparrow, sorella di Kiss Kiss. Ed ora novità. All'anagrafe Adam Saif via Cava a Genova, rapper e cantautore italiano, insomma grandissimo, ha raggiunto la sua popolarità nazionale partecipando al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto. Beh, grande novità per Saif, ritorna sicuramente tormentone dell'estate, il titolo Parlar d'amore.

0: Furry Destination. Ho fatto questo mashup con le Four Non Blondes, ragazzi, con WhatsApp, bellissima. La nuova di Saif, Parlare d'amore, ed ora. Ed ora vogliamo sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buon sabato da Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. In mattinata sole protagonista ovunque, sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino con numerosi temporali, in rara estensione però alle prealpi e alle alte pianure. Massime tra 29 e 39 gradi al nord, tra 34 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss. La musica più bella.

0: The Bahus,
1: Magnetic.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 7.47 di questo bel sabato 1 agosto. Salutiamo chi è in viaggio, chi magari ha acceso la radio da poco, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Semplice, semplice. La domanda a cui rispondere è: ho voglia di...
2: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao,
2: Kiss.
0: Buongiorno.
2: Francesco, provincia di Palermo.
0: Ciao Francesco.
2: Ho proprio voglia di passare del tempo da solo con la mia famiglia.
0: Beh.
2: Senza nessuna connessione, senza nessuna foto, solo noi.
0: Ok, va bene, in bocca al lupo allora, ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Antonio da Canosa.
0: Ciao Antonio.
3: Voglio di ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Bravo. Allora ragazzi, chiedo alla redazione, è arrivato quel messaggio proprio niente da fare. La redazione scuote la testa e dice niente ancora. Ragazzi, non ci avete ancora stupiti, un messaggio deve essere una cosa che scatena proprio l'interesse mondiale, globale. Ho voglia di... Dai, spazio alla vostra fantasia, ho voglia di che cosa? Ma anche cose fisiche, tipo gelati, buttatevi sulle cose da mangiare, buttatevi su festoni particolari, non so, dite voi, non posso suggerirvi io. Però finite la frase, ho voglia di cosa è importante, però dite il vostro nome e di dove siete. Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, ho voglia di un gelato al cioccolato con tanta panna, che ne so. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Ludovica, sono di Capri, ho tanta voglia di... passare una bella giornata e poi la sera fare uno sprizzino con amici in piazzetta a Capri, vicino all'orologio che fa down, down, down, down, tipo il Big Ben di Londra. Ok, vi do il numero, lentamente, mi raccomando, stupiteci, cose eclatanti, ho voglia di 347-490-0042.
4: Ho bisogno adesso di un sogno

0: con Tutto questo sei tu.
1: Tutto questo sei tu.
0: Che ci porta alla fine di questa prima ora, conclude questo bel appuntamento, un pezzo del passato del 1992. Beh, nel 92, anno di svolta, inizio di Tangentopoli, ricordate, 17 febbraio, l'arresto di Mario Chiesa dà il via all'inchiesta Mani Pulite, svelando un sistema di corruzione politica ed economica. Beh, 1992, lo ricordo anche per una notizia positiva, Oscar a Benigni, il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores vince il premio Oscar come migliore film straniero. Roberto! E beh, esattamente nel 1992 c'è un pezzo straordinario firmato Charles and Eddie. Would I like to hear?

0: tradirò la tua fiducia.
1: Ti dirò delle bugie, sì, ma sempre a fin di bene, perché ricordate, le bugie sono sempre a fin di bene. Ciao, se ne è di Coldwood Light to You dal 1992, d'ora linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio e buon sabato.
2: Un saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Più pesante di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio del terremoto che ieri sera, poco prima delle 20, ha colpito l'area dei Campi Flegrei a Napoli. La scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato 21 feriti, di cui almeno 2 gravi. Paura tra i residenti di un'ampia zona che va dall'area occidentale del capoluogo a Pozzuoli, dove le persone sono scese in strada. La caduta di un traliccio ha causato l'interruzione di energia elettrica per circa 100.000 utenze, quasi tutte ripristinate ad eccezione di un migliaio nella zona Stroni-Agnano. Crollati a Pozzuoli, epicentro del sisma, 2 edifici disabitati, un altro è stato sgomberato per problemi strutturali, evacuate 4 villette isolate da una frana, allestite aree di accoglienza presso l'ex base NATO di Bagnoli e al Palatrincone di Monteruscello, chiuso temporaneamente il molo di Pozzuoli, mentre è ripresa, dopo le verifiche, la circolazione ferroviaria nel capoluogo. Lo sciame sismico, proseguito in serata con una scossa di magnitudo 3.8 alle 22, è andato avanti nella notte con almeno un'altra dozzina di eventi tellurici, il più forte di 3.1 intorno alle 6 di questa mattina. Cambiamo argomento. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo gli oltre 50.000 migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole di Giorgia Meloni. Qui replica il premier spagnolo Sanchez, che punta il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. Intanto la pressione sull'enclave spagnola in Marocco si allenta. Ora che è giunto l'esercito a presidiare la frontiera, decine di migliaia tornano indietro per non subire controlli. Il ministro degli esteri Albares ricorda che Ceuta ha regole Schengen speciali che ne assicurano l'integrità. Quanto alle vittime della traversata, sono salite a 57. Ursula von der Leyen ha definito inaccettabile l'assalto all'enclave spagnola e assicura il sostegno della Commissione europea. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata giovedì pomeriggio alla ricerca dei dispersi. Trovato ieri il corpo del 71enne Carmelo Leone, si cercano ora quelli delle 2 sorelle minori dell'anziano e della commessa del bazar cinese al piano terra. Intanto prende corpo l'ipotesi del crollo strutturale. Addio a Don Antonio Mazzi, spentosi a 96 anni a Milano presso la storica sede della comunità Exodus per il contrasto alle tossicodipendenze che aveva fondato nell'80. Presbitero, educatore, attivista, dedicò la sua esistenza ai più fragili, fu anche grande comunicatore, spesso ospite in trasmissioni TV dove i giovani caduti nella spirale della droga rammentava che una rinascita era sempre possibile. I funerali di Don Mazzi si terranno lunedì 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. E il giorno dopo, martedì, you can be a lover or a fighter, whatever you desire. 66 anni dopo una breve malattia, oltre 700 presenze in rossonero dal 78 al 97, vinse tra gli altri 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. La maglia con il numero 6 era stata ritirata quando aveva smesso di giocare. Baresi, scrive il Milan in una nota, sarà sempre parte del DNA della squadra. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, giro di boa. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Raul, buongiorno da Andrea Cimino in regia, buongiorno da tutti quelli che stanno raccontando un po' questo sabato mattina, in particolare quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda che abbiamo lanciato questa mattina è: ho voglia di? E finite la frase, il messaggio più carino sarà premiato, sapete, tra una cinquantina di minuti più o meno. Intanto voglio di tanta bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Vi accontentiamo. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Summer con Home Record. Sono le 8:11 in questo bel sabato mattina, 1° agosto, insieme fino alle 9 vi ho chiesto di finire la frase "ho voglia di", sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Laura da Sesso Brunca, provincia di Caserta,
0: sì.
1: E ho tanta voglia di un pranzo preparato dalla mia nonna. Purtroppo non c'è più.
0: Aia.
1: Quindi rimarrà solo una voglia.
0: Certo, però magari hai ereditato tutte le cose che hai imparato da tua nonna, quindi anche io ad esempio nonna non ce l'ho più, entrambe le nonne, però ho imparato a come preparare la carbonara, o il ragù napoletano che poppia, quello fa pop pop pop. E le poppettine, le polpette, come diceva mia nonna, le poppette.
2: Buongiorno Raul, sono buongiorno. Tommy da Tiriolo, provincia di Catanzaro.
0: Sì.
2: Ho voglia di risalire su un'auto da corsa.
0: Ah.
2: Mi manca molto. Chischissa a tutti.
0: Chischissa a tutti, certo, quel rombo. Anch'io ex go-kartista, però mai fatto Formula 3, Formula 2, Formula 1, però sono un grande amante, insomma, della Formula 1, vai.
3: Ciao Raul, sono Gaia da Sarzana e ho voglia di sagre estive. Non vedo l'ora di tornare nel mio amato Piemonte e vivermi tutte le sagre.
0: Grazie, grazie. Anche io vivo sempre le sagre, soprattutto quelle dove fanno, che ne so, maiale con le patate bollenti, che poi ti scotti e rimani bruciato per 3 giorni.

0: Radio Kiss Kiss, ho voglia di fragole con panna, ce lo scrive Amanda, lei è di Milano, ama le fragole con panna e anche uva, scrive tanta tanta uva, anche io ultimamente sto prendendo tanta uva, quella bianca e quella senza semini, il gelato alla fragola, buonissimo, fragola con limone di solito, c'era uno che cantava fragole con limone, grande Luca Carboni, bei tempi, sentiamo.
1: Ciao Raul, sono Doriana da Poggi Bonzi.
0: Sì.
1: Ho voglia di alzarmi dal letto e essere subito in spiaggia a tuffarmi nelle fresche acque del mare.
0: Bellissimo.
1: Chissà a tutti.
0: Fai una cosa, vai in un posto balneare, dormi sul lettino, si svegli direttamente il giorno dopo, voi metti tuffi direttamente a mare, vai.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Ho voglia di un bel panino con la frittola. Buon sabato a
0: la
2: tutti.
0: La frittola? Che cos'è la frittola? No. Adesso andiamo a indagare, capire, perché mai sentito nel senso frittola, credo sia qualcosa di salato. Sicuramente è buono, perché se c'è la fritta nella parola sicuramente sarà buona, una cosa fritta. Va bene, altri messaggi? Vai.
3: Ciao Raul, Natalia da Napoli.
0: Ciao Natalia.
3: Ho bisogno di fare l'amore, ma mi manca la materia prima.
0: Cercala, perché ricorda, chi cerca?

0: irritating.
1: Chissà te che d'estate ami prendere il sole e bagnata mentre lasci andare via tutti i pensieri. Chissà te che da grande sogni di diventare uno chef, ma in cucina

0: grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Grazie a lei, con Dimanche me de pill.
1: No, de pill. No, non è Dimanche, ha già fatto. Perché già se devi fatto. Partire, da mo' che ti c'è de pill.
2: A proposito di partenze, attenzione ai bollini. Anzi, attenzione a proprio i bollini, perché ci sono quelli del meteo, ci sono quelli del caldo, ci sono quelli del traffico.
1: E sono quelli della patente, che non si usa più, ma sono i punti.
2: Bravissimo.
1: Però attenzione, perché siamo proprio nel clou.
2: Allora, per quanto riguarda il traffico, le due mattinate da bollino nero, quelle proprio cattive, sono il sabato 8 agosto, quindi sabato prossimo, e sabato 22 agosto, quando sono previste lunghe code sia in partenza che nei rientri. Da tenere d'occhio anche però le giornate col bollino rosso, quella di domani, di oggi, in particolare questo fine settimana, l'Adriatica, l'Autostrada del Sole, la Torino-Trieste,
1: tutte.
2: Chi può è invitato a partire nelle prime ore del mattino. Alle 6 si parte
1: via!
2: E in serata, evitando le fasce centrali come faccio io. No?
1: Infatti.
2: Io se non parto una fascia centrale.
1: Non ti senti realizzato.
2: Io l'ho sempre segnato su quella fascia lì, capito?
1: Però c'è da dire una cosa: che tutti seguono queste regole giustamente. E cosa succede? Ci si trova tutti alle 6 del mattino, alle 8 di sera. Durante il pomeriggio ci sei solo tu che viaggi tranquillo.
2: L'importante è andate piano.
1: Andate piano. Godetevela. E avete noi come sottofondo. Esatto. Che volete di più?
2: Ascoltate Radio Kiss Kiss. E adesso arriva lei, la gente.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Che bella questa canzone, te la dedico perché un po' è dedicata a te. Irrecuperabile, Trigno, Ermal Meta. Quante persone ci stanno ascoltando mentre sono già in viaggio?
1: Eccoli, avete ragione. Sì, perché state andando in vacanza, godetela. È un pensiero anche a chi non è andato in vacanza, non ci va.
0: Max e Max, fino a mezzogiorno di questa ultima puntata. Sì, è l'ultima puntata, lo confermiamo a tutti coloro che dicono: sì, ma non ci sentiamo più. Grazie davvero, bella roba.
1: Ma chi è queste persone che hanno questi problemi psicologici, che senza di noi non campano?
0: A proposito di ferie, fateci fare sì. I papà anziani, no? Secondo gli esperti, l'unico sistema per viaggiare tranquilli è la buona pratica del checklist, le check.
1: Ma non quella della Sora, famosa, che Sora, no. Frosinone le fanno.
0: Allora,
1: o no?
0: Documenti, è fondamentale verificare che carte d'identità, passaporto siano validi, controllare la patente, la tessera sanitaria, i visti richiesti dai paesi esteri.
1: Lo dico per un mio amico a cui è successo, non faccio il nome io, controllate anche la scadenza delle carte. Fate i fighi, poi arrivate là per pagare, fate la figura in merda.
0: Se si parte in macchina, controllate lo stato degli pneumatici, i livelli dell'olio, il liquido refrigerante, fari, bricce, che miseria. Insomma, siate veramente...
1: Ma in questi casi bisogna essere furio. Su ste cose bisogna essere furio.
0: Senza se e senza ma. Controllate tutto. Fate la check.

0: Eccolo.
1: Sì, ritorna con un nuovo singolo. Alex Warren ormai non si ferma più.
0: Ne no, no, si uno. Ferma invece. Ah, sì? Sì, fa le tappe perché deve caricare i passenger, perché va in vacanza lui.
2: Ah,
0: e li porta lui. Infatti, il titolo del New Kiss di Alex Warren è proprio Passenger New Kiss.

0: Annuncio a tutti i passengers, Alex Warren con
1: questa canzone molto bella, New Kiss.
2: Sembrano un po' quei piloti che non si capiscono mai, ma attenzione perché adesso
1: prima
2: è il momento. No, devo dire la verità, se parto non me ne frega niente, piove, nevica, però c'è qualcuno che interessa il meteo e infatti adesso ce lo facciamo dire dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale sull'Italia. Nelle prossime ore sole protagonista ovunque. Sulle regioni centro-meridionali avremo cieli sereni, mentre al nord saranno presenti alcune nubi sparse, ma innocue. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi numerosi temporali con locali sconfinamenti verso le prealpi. Massime comprese tra 29 e 39 gradi al nord, tra 34 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss.
7: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Kiss Kiss.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld. Kiss Kiss!

0: Sentiremo questa canzone di Another and Tell to You, una delle canzoni di quest'estate. Prima ci siamo, ecco, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, ultima puntata di questa stagione. Parlavamo delle raccomandazioni, ma soprattutto delle checklist.
1: Sì. Le checklist. Ma
0: no,
1: che c'è?
0: Non ci fagottiamo. No.
1: Ma mi fa ridere questa parola.
0: Abbiamo giustamente qualcuno ci faceva notare, è trascurato la parte della casa.
1: Beh, no, non è che l'abbiamo trascurato. Abbiamo fatto separato. Prima la macchina, perché poi va a portare al meccanico, controllare. Poi in casa bisogna fare cosa? Max?
0: Controllo più importante. Allora, staccare le spine, computer, piccoli apparecchi. Poi
1: il cavo dell'antenna. Ricordatevi della televisione, perché è più pericoloso in caso di fulmine. Non è la corrente, ma il cavo dell'antenna.
0: Chiudere il rubinetto dell'acqua. Chiudere anche quello del gas
1: se non c'è la suocera. Se la suocera resta a casa, lasciate aperto il gas
0: e svuotare il frigorifero. Ma di questo parleremo tra poco, anche perché c'è un piccolo trick messo a punto dal nostro Max Vitale.
1: E comunque, se vi servono persone per svuotare il frigorifero, noi ancora un paio di giorni siamo qua. Chiamateci, veniamo a domicilio.
0: Io ho un cinghiale che avevo messo da parte.
1: Porca miseria, e io ho aperto il frigo, ma vorrei, ma non posso.

0: posto.
1: E invece
2: vorrei, ma non ho posto. Quando chiede qualcuno andare in vacanza, posso venire da te? Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Speciale non è solo Saturday, ma è anche Esodo.
1: Esatto. Ricordiamo. Allora, per il frigorifero svuotarle d'obbligo, però c'è il trick dei 20 centesimi. Cosa
2: sempre,
1: si fa? Cosa si fa?
2: Se
1: volete lasciare qualcosa in frigorifero.
2: Non più che il frigorifero, per il congelatore o il congelatore. Chi non ha la possibilità di svuotarlo e staccarlo, deve lasciarlo acceso. Basta mettere un bicchiere e di acqua piccolo. Farlo ghiacciare, appena ghiacciato, ci appoggiate sopra 10 centesimi, 5 centesimi, 1 euro, quello che volete. Un tappo, qualsiasi cosa, e lo lasciate lì. Perché quando tornate a casa, qualora si fosse staccata la corrente, la monetina non la trovate più sopra il bicchiere, ma la troverete dentro.
1: Quindi significa che si è congelato,
2: scongelato, che è la cosa peggiore. E ve lo dico perché qualcheduno qua, fra due Max, uno dei due ha rischiato la vita per una cosa del genere.
1: Che bel trick, bravo. Bravo, interessante, interessante.
2: Il bisogno aguzza l'ingegno, perché ho rischiato veramente di morire.
1: Allora, ci sono questi ragazzi che nel 1989 decisero di andare a fare un viaggio.
2: Vacanza lì?
1: Fecero un viaggio. UB40 si fermarono anche del tempo, perché si trovarono anche molto molto bene.
2: Sì, come mai?
1: Perché
2: e dove sono andati? Dimmi, non dire, dimmi solo la capitale.
1: Per dedicargli una canzone, penso un po' come si sono trovati bene.
2: Sì.
1: Stiamo parlando di Kingston Town. E lo ripetiamo, sono gli UB.

0: Kingston Town, la capitale della Giamaica, ecco perché gli hanno dedicato una canzone, UB40.
1: E adesso ne approfittiamo e diamo la linea alla redazione con le news. Buongiorno.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca perché a Messina è stato recuperato stamane all'alba il corpo senza vita di una donna, seconda vittima dell'edificio crollato giovedì pomeriggio nel rione Pistunina. Si tratta di una delle due sorelle di Carmelo Leone, il 71enne, prima vittima accertata. Dispersi ancora l'altra sorella, il marito, un collaboratore domestico cingalese e la commessa di un bazar che si trovava al piano terra della struttura. Un suo collega è scampato al crollo uscendo qualche istante prima. Quanto alle cause della tragedia, abbandonata la pista dello scoppio di una bombola di gas, si pensa ad un cedimento strutturale. Nello stabile sembra fossero in corso lavori di ristrutturazione che potrebbero aver avuto un ruolo. La procura ha aperto un fascicolo. Si riunisce in questi minuti il centro di coordinamento soccorsi sullo sciame sismico ai Campi Flegrei a Napoli. Il bilancio del terremoto, che ieri sera poco prima delle 20 ha colpito l'area tra il capoluogo e Pozzuoli, è più pesante di quanto sembrasse in un primo momento. La scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato 21 feriti, di cui 2 gravi. Paura tra i residenti, molte le persone scese in strada. Crollati a Pozzuoli 2 edifici disabitati, un altro è stato sgomberato per problemi strutturali, evacuate 4 villette isolate da una frana. Allestite aree di accoglienza presso l'ex base NATO di Bagnoli e al Palasport di Monteruscello. Sempre a Pozzuoli resta chiuso il molo, i traghetti non partono, mentre è ripresa dopo le verifiche la circolazione ferroviaria. La caduta di un traliccio ha causato l'interruzione di energia elettrica per circa 100.000 utenze, quasi tutte ripristinate, ad eccezione di un migliaio nella zona Astroni Agnano. Lo sciame sismico, proseguito in serata con una scossa di magnitudo 3.8 alle 22, è andato avanti nella notte con almeno un'altra dozzina di eventi tellurici, il più forte di 3.1 intorno alle 6 di questa mattina. Dall'estero si allenta la pressione su Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Ora che è giunto l'esercito a presidiare la frontiera, decine di migliaia tornano indietro per non subire controlli. Circa 60.000 le persone, giunte per lo più a nuoto, che pensavano di poter entrare formalmente in Europa, ma come ha spiegato il ministro degli esteri Albares, Ceuta ha regole Schengen speciali che ne assicurano l'integrità. L'Italia ha tuttavia bloccato il trattato di Schengen con la Spagna, facendo irritare il premier Sanchez, che ha accusato il nostro paese di aver il numero di ingressi irregolari più alto in Europa. Addio a Don Antonio Mazzi, spentosi a 96 anni a Milano presso la storica sede della comunità Exodus per il contrasto alle tossicodipendenze che aveva fondato nell'80. Presbitero, educatore e attivista, dedicò la sua esistenza ai più fragili. Fu anche grande comunicatore e spesso ospite in trasmissioni TV, dove ai giovani caduti nella spirale della droga ricordava che una rinascita era sempre possibile. I funerali si terranno lunedì 3 agosto alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto a Parigi, prima gara e prima medaglia d'oro per l'Italia del team event dei Tuffi, Santoro, Pellacani, Di Maria e Pelligra, confermano il titolo di Roma 2024, chiudendo al primo posto davanti a Russia e Ucraina. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, buon sabato e kiss kiss a tutti.
1: Hola, ci siamo, eh?
0: Ah, ma è qui! Good morning, kiss kiss! Aspettando l'esodo in coda.
1: Ah, non sei partita, scusaci, allora c'è la bufala, l'ultima della stagione.
0: Ha detto che si trattiene fino a quando che stiamo noi, capito?
1: Ah, grazie Carolina, allora dopo giocheremo, dai. Sì, sì, giochiamo, poi partiamo tutti insieme.
0: Come
1: va
0: al
1: bene?
0: Solito, per l'ultima giocata di caccia alla bufala di questa stagione, poi il report tornerà tra un mese, ci saranno anche delle novità.
1: Certo.
0: Segnatevi questo numero, 347-490-0042, segnatelo perché vi servirà a mandare la risposta giusta, va bene?
1: Ma non solo per la bufala, segnatevela che le sorprese non finiscono qui.
0: Bravo.
1: Con Good Morning Kiss Kiss.
0: Speciale Saturday.
1: Bravo. Intanto sai cosa facciamo? Mettiamo un po' di musica, visto che abbiamo la più bella.
0: Sì, c'è la mia preferita, guarda.
1: Quale?
0: Francesco Gabbani.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola lì.
2: È vero, non tengo più dinero, ma ci abbiamo il caccia alla bufala ancora per intero, va bene?
1: Con la rima, ragazzi, sei meglio di prima. Andiamo avanti così o parliamo della bufala? Parliamo della bufala. Intanto 347-490-0042, memorizzatelo, aspettate il via di Giannini, appena vi darà il via per rispondere, e preparatevi perché sono i premi.
2: Cercate di capire quale delle tre notizie che tra poco leggeremo è una fake news, una bufala. I gadget sono già pronti, quelli estivi, e inoltre ci mettiamo, visto che stiamo parlando di partenza,
1: una mezz'oretta di ritardo, ecco, così qua, un bonus, bravo, e ve lo giocate quando volete.
2: Partiamo, dai.
1: Notizia numero uno. Attenzione, record davvero insolito nel Regno Unito. Il britannico Nathan Davis è entrato nel Guinness World Record mangiando 15 bastoncini di pesce in un minuto. Sembra tanto, provateci, non è facile, eh?
2: No.
1: Tra l'altro lui, 32 anni, ha raccontato di aver scelto questa sfida solo perché gli piacciono ovviamente i fish fingers e poi perché sono i piatti preferiti dai suoi figli.
2: Ecco.
1: Praticamente, secondo me, è stato costretto a imparare a mangiarli veloce. E intanto questa è la notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Continua a far notizia l'estate italiana degli scontrini. Boazzi! A Otranto, in un resort di lusso, è stato battuto uno scontrino di una cena per due persone per 2.400 euro.
1: Ah, vabbè, regalata!
2: La coppia protagonista della cena di lusso avrebbe mangiato solo due primi, senza bere alcol, consumando solo acqua. Quindi il primo piatto sarebbe costato 1.200 euro a testa. Dallo scontrino si legge solo il prezzo, ma non si capisce cosa fosse stato fatto di così prezioso al piatto di pasta. Questa è la notizia numero due.
1: Pensa se esce fuori scotta. Io la rimando indietro. Notizia numero tre. Siete pronti? Io no. Allora, una bottiglia con un messaggio lanciata in mare da una bambina di 9 anni nel 1973.
2: Ah.
1: Beh, 53 anni dopo è stata ritrovata nel New Jersey ed è stata anche possibile risalire all'autrice. Si chiamava Lori Blair. Ovviamente non è stato potuto riconsegnare questa bottiglia perché la donna non c'è più, è scomparsa nel 2019.
2: No,
1: però le figlie hanno detto è un grandissimo, bellissimo ricordo perché è scritta a mano da la mamma.
2: Bello,
1: che bello.
2: Bello
1: così. Dai, notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini e dovete farci sapere qual è la bufala secondo voi. La numero 1, il record di bastoncini. La numero 2, 2000 euro perché erano pasta, pomodori e azioni Apple. Per quello che sarà così tanto. O la numero 3, la bottiglia ritrovata.
2: E allora pronti, via! È facile, dai. Allora, 347. 490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: siamo?
1: Il momento, sì, è il momento della premiazione.
0: Ma
1: sì,
0: hai già il vincitore, hai? Sì. Perché a me non risulta, c'è?
1: C'è. Ha un nome particolare, non so se sia vero. Però,
0: ma hai sbagliato? No.
1: Rodrigo, buongiorno.
2: Sì, ciao ragazzi, sono Rodrigo, non chiedetemi perché mi chiamo così, eh.
0: Ecco, vabbè, la curiosità c'era, dai.
1: Vabbè, però adesso...
2: In realtà mio padre aveva una passione per la Spagna, decise di chiamarmi così. Poi mi hanno detto ultimamente due amici miei che in realtà Rodrigo dovrebbe avere origini tedesche.
1: È vero.
2: Non lo so.
0: L'origine del nome, sì, ma noi di queste cose inutili non ne parliamo.
1: Ma perché? Il suo nome?
0: No, perché ho invidio per lui, ma io non mi chiamo Rodrigo.
1: Allora, ci piace tantissimo. Qual è la,
0: la bufala di oggi?
1: Dai.
2: Allora, a sensazione dico la 2.
1: Bravo! Nessuno scontrino pazzo per il momento.
2: Stavolta non indovina Giorno, ma sbaglio sempre.
0: No. Vedi, a volte basta indovinarlo una volta e si vince, ok?
1: Rodrigo, andrai in vacanza in questi giorni oppure sei già stato in vacanza?
2: Guarda, io sono in Puglia adesso, sono ad Ostuni.
0: Allora bravo. fermo lì, tieni due sdraio che a breve arriviamo anche noi due, ti portiamo tutti i gadget, va bene?
2: Va bene ragazzi, ti aspetto, un abbraccio.
0: Ciao,
3: caccia alla bufala tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: No, non te la puoi portare a Milano, anzi no. Da Milano se la vuoi vedere devi prendere l'aereo oppure il treno, sì. Ma meglio l'aereo.
1: Dici?
0: Eh sì, dai.
1: Visto il periodo, dai.
0: Questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, fino a mezzogiorno. E sempre a proposito di viaggi in Italia, c'è uno strano trend che riguarda proprio i viaggi aerei. Non me l'aspettavo sta cosa, lo sai?
1: Quale?
0: Negli ultimi dati che sono stati diffusi da Eurostat raccontano di un'Europa a due velocità per quanto riguarda i prezzi. Pare che in Italia i prezzi dei biglietti in questi ultimi tempi, sì, costino decisamente meno che nel resto d'Europa.
1: Ridi. Bella, questa mi piace la barzelletta, adesso ne racconto una io. C'è un italiano, un francese. Ah, ma è vero?
0: Pensa che in Belgio costano il 40% in più che rispetto all'Italia.
1: Beh, Belgio di così non si può.
0: Stessa cosa Austria e Grecia. In Italia invece, cioè negli ultimi tempi sono diminuiti addirittura del 15%.
1: Dottor Giannini, chiedo per un amico. Sa la motivazione per caso? Ce l'hanno data?
0: Non
1: oppure
0: si
1: no?
0: sa.
1: È quello che mi preoccupa.
0: Non si sa la motivazione, questa è un'altra storia.
1: Ma prendiamocela, una cosa tanto che costa meno, va benissimo.
0: Mamma mia.
1: Oggi prendo l'aereo per andare a casa, via, costa poco.
0: Ti costa meno l'aereo che
1: il motorino sicuro, fatto benzina. Ho detto, ma è bucato. Ma...

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
4: Kiss Kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Coca-Cola.
1: E ti fa bene.
0: Ciao, sono la Coca-Cola, sono tutta agitata.
1: Scusateci, un po' l'esaurimento. Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando l'esodo.
2: Allora, prima parlavamo dei viaggi aerei che pare costino meno in Italia rispetto al resto d'Europa. È una notizia di quelle spettacolari. Però c'è un'altra bella notizia. Ah. È partito proprio qualche giorno fa il volo più lungo del mondo. Ne parlammo già all'epoca, sì, che è in fase sperimentale.
1: Noi, perché noi, scusate, ci permetteteci la medaglietta. Ne abbiamo parlato in tempi non sospetti.
2: Bravissimo, l'hanno fatto decollare. Allora, 24 ore e 24 minuti di volo, attraversando 3 continenti, 2 oceani, percorrendo 23.000 chilometri. Si tratta dell'Airbus 350, targato Qantas.
1: Targato Milano 2812.
2: Partito da Melbourne, atterrato a Tolosa senza nessuno scalo, durato 24 ore. Pensa che il pilota automatico, sì, gli hanno fatto il contratto a tempo determinato.
1: Sì, perché tanto non serve a nulla questo. Ma la cosa bella è che si sono visti 2 tramonti e 2 albe.
2: È vero, è vero.
1: L'unica cosa è che il primo viaggio era vuoto, c'erano solo i piloti.
2: Sì, però è stato effettuato.
1: Ed è ufficiale, si può fare, sì. Può fare,
2: esatto. Oh. Potrete vedere tutta la serie del maghetto, come si chiama, Harry Potter,
1: sì,
2: in un solo viaggio. Pensa che culo.
1: Sì. Se
2: che
1: poi fortuna. Devi aspettare i bagagli, fai tempo a vedere tutto il campionato di Serie A.
2: Che bello, che bello. La musica.

0: altro singolo che ce la porteremo per tutta l'estate e anche oltre, secondo me.
1: L'aspettavamo, lei è bravissima, l'ha confermato. Olivia Dean, il titolo è Baby Steps ed è New Kiss.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: volo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Col vincitore prima di caccia alla bufala
1: ti ha colpito un po'.
0: Come no, allora a proposito di viaggi c'è una storia che arriva dal Regno Unito che sta colpendo molto l'opinione pubblica, un po' anche a me, visto che più o meno abbiamo la stessa età. C'è questa Caroline Tapkin che è diventata virale perché ha raccontato di aver investito 21.000 euro per un viaggio di quasi 3 settimane in Antartide, una delle destinazioni più costose e remote del pianeta. La donna è andata in pensione, ha detto: questi soldi che ho messo da parte, invece di lasciarli ai miei figli che se li ciucciano loro, me li ciuccio io.
1: Scusami, e la polemica è nata per quello?
0: Ti rendi conto? Perché la gente ha detto: ma come? Ti spendi tutto per... come sei egoista? Ma perché? Perché egoista? Questa ha messo da parte dei soldi, se li mangia per un viaggio personale.
1: Egoista? Una mamma che ha fatto 3 figli, lavorato una vita, li ha cresciuti, non gli ha fatto mancare niente, va in pensione, ma non avete lavoro, sacrifici, vuole andare a farsi una cosa speciale ed è egoista.
0: Esatto, ma sono tutti 3 figli, non le dicono nulla per questa roba, ma godeteli. Come ti chiami? Caroline, chiama anche me che vengo anch'io.
1: Manda la cartolina senza francobollo.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: One Hit Wonder.
1: Spiegalo, cioè, sì, perché è sempre piacevole.
0: One Hit Wonder è una canzone per la vita, cioè tu fai quella canzone, vendi 10 milioni di dischi e
1: lo
0: poi
1: fa fare di tornare.
0: Poi tutto il resto della tua vita lo se passi poi spendendo i soldi.
1: Bravo. Altrimenti fai come la nonnina di prima che abbiamo detto, devi dare in eredità. Invece no, loro se li sono mangiati tutti.
0: Sono i Michael Learns to Rock e la canzone è la loro più famosa. Quando fanno i concerti aprono, fanno questa, sì, il tris e chiudono con
1: questa.
0: Sunday.

0: Kirkland's To Rock Someday era il 1995.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che quali.
3: Importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Wow! Sono rimasto colpito dai
0: da
4: Michael
0: cosa?
4: And the Lars Mechanics. Che lato A c'era quella canzone, il lato B, tu lo sai, c'erano delle suonerie del telefono in omaggio, magari hanno fatto solo quella. Ma fermi.
0: Ma
4: tutti.
0: Attenzione, perché tra poco ritorna il gioco del sabato che mette alla prova la vostra cultura generale e soprattutto vi dà la possibilità di vincere.
4: Eccolo.
0: I gadget estivi di Radio Kiss Kiss.
4: Senza fare nomi.
0: Senza fare nomi,
4: perché
0: tra pochissimo.
4: Il cognome. Siete pronti?
0: Dai.
4: Si gioca fra pochissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bello, sembra proprio la sussurra, è bellissimo,
2: sì, insieme a Marco Mengoni, però.
3: Però invece di basta il tempo di un amore, di un tempo passato, noi abbiamo il tempo di un messaggio. Preparatevi, perché cosa succede?
1: Stiamo per giocare a Senza fare nomi. Senza fare nomi. Ma ti piace stasera?
3: Omi, hai sentito l'eco che l'ho comprato io a parte?
1: Allora, mettiamo alla prova la vostra cultura generale. Tra poco vi daremo degli indizi che riguardano un personaggio famoso, sia del passato, può essere anche del presente. Tra poco, subito, vi daremo degli indizi generici per cominciare e nel prossimo passaggio vi daremo invece indizi più precisi.
3: Ecco, soprattutto ricordatevi che siete one shot.
1: Esatto.
3: Un messaggio a testa. Potete mandarlo anche adesso. Magari esatto. Botta di culo azzeccata. Oppure all'ultimo.
1: Se capite subito di chi si tratta, anche con gli aiuti generici, mandate un messaggio con la risposta. Ma come ha detto Max Vitale, aspettate perché potete giocare una sola volta. Avete una sola possibilità. Il più veloce ad indovinare, il personaggio vincerà i nostri gadget. Siamo pronti?
3: Iniziamo.
1: I primi
3: subito.
1: Indizi. Sì, dai, sì. dai. È un uomo.
3: Ah, ce l'ho indovinato. Anzi, andare avanti, sì.
1: È un uomo italiano. Sì. Molto italiano.
3: Bravo. Attenzione, nel 2021 è stato pubblicato un libro che ha scritto insieme a un suo collega.
1: Wow. E io aggiungo, sì. E sempre nel 2021 si è anche laureato.
3: E allora non siamo noi due. No, non siamo noi due, però avete intuito? 347-490-0042 one shot.
1: Se avete capito già di chi si tratta, mandate un messaggio. Se non l'avete capito e state tentennando, io aspetterei gli altri indizi che stiamo per dare tra poco, che sono un pochino più precisi.
3: E infatti, oppure sai che c'è? Dici il rischio vale la candela, vi andare sparate un nome e magari vi dice bene.
1: Maria Gadù.
3: No, non è lei. Ah, la canzone. Cimbo.

0: DJ Snake, che a quest'ora diventa Snack. Stray Kids in the
1: sì,
0: Dark.
1: Che a quest'ora diventa Stracchino. Noi dobbiamo solo mangiare, ma prima dobbiamo giocare.
0: Esatto. Sono arrivati tanti messaggi, però attenzione, perché non sappiamo se avete, c'è già qualcuno che ha vinto oppure no. Senza fare nomi, senza fare nomi. Adesso vi diamo altri indizi. Allora, vi abbiamo già detto che è un uomo, anzi un uomo molto italiano.
1: Sì.
0: Nel 2021 è stato pubblicato un libro che ha scritto insieme ad un suo collega e sempre nel 2021 si è anche laureato. Aggiungiamo,
1: rischiamo, vado, guardo, dai, pesante. Dai. È marchigiano.
0: Ha un primato che ha eguagliato solo quello di Gianluigi Buffon.
1: Ah,
0: sono loro due che hanno questo primato, dai, in Italia.
1: E allora l'ultimo indizio, glielo diamo?
0: Dai.
1: Lo diamo che, diciamo che lui non ha un cerchio alla testa, ma era blu cerchiato alla testa.
0: Ah, blu cerchiato alla testa.
1: Sì.
0: E vabbè, se l'avete capito, subito messaggio al 347-490-0042. Tra poco decreteremo il vincitore.
1: Come diciamo sempre, decretini decreteranno
0: il vincitore.
1: Noi.
0: Per adesso arriva Dolce Nera con la moglie di Nerone.
1: Sì,
0: l'epopea.
1: Buona.

0: dolce nera, quanti messaggi che sono arrivati.
1: Sì.
0: Segno che a cultura generale piace
1: a tutti,
0: cultura generale.
1: Tranne alcuni che hanno azzeccato, diciamo, cioè hanno azzardato un nome, maggior parte poi ha indovinato. Ma
0: qualcuno ha detto Vialli.
1: Che però, dai, coppia, comunque dici uno, dicevi anche l'altro. Anzi, un saluto al grande Vialli. Ma a questo punto aspettiamo un attimo, ce l'abbiamo. No, abbiamo già il vincitore.
0: Sì,
1: e allora,
0: sì,
1: pronto!
0: Pronto!
2: Pronto.
1: Ora, ciao.
0: Come ti chiami?
2: Ciao, sono Marco.
0: Oh, ciao Marco.
1: Allora, confermaci adesso, devi dirlo con la tua voce, il messaggio che hai mandato. Qual era il protagonista del gioco di oggi?
2: Allora, io dico Mancini.
1: Bravo!
0: Mancini.
1: Tra l'altro abbiamo appena controllato. Hai controllato? Sì,
0: sì,
1: è ancora l'allenatore dell'Italia.
0: È ancora l'allenatore dell'Italia.
1: Perché sono il quarto d'ora, bisogna controllare.
0: So che ancora non ha firmato proprio materialmente.
1: È per quello che bisogna controllare. Comunque, Marco, noi ti manderemo tutti i gadget estivi. Da dove ci chiami?
2: A Chieti in questo momento.
1: Ah, pensa tu, senza chiedere ti manderemo i gadget, hai visto? Perdonaci dopo questo,
0: Marco,
1: ti salutiamo.
0: Marco, senti, giusto per così, no, è estemporanea come cosa. Farà cose buone Mancini come CT della Nazionale oppure no? Tu che ne pensi?
2: Io credo che possa fare ottime cose, continuare il percorso che aveva già intrapreso.
1: Abbiamo chiamato un esperto di sportivo, un giornalista. La ringraziamo, ci vediamo la domenica
0: ciao,
1: sportiva.
0: Marco!
1: Kiss kiss!
0: Ciao
1: Marco.
0: Speriamo, dai.
1: Sì,
0: ma speriamo, dai.
1: Ma era in missione segreta, hai sentito?
0: Chi ti sembrava? Sì.
1: No, secondo me non voleva farlo sentire la moglie per non dargli i gadget.
0: Shawn Mendes.

0: capovoce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più capovoce.
1: Yes, yes.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Ciao!
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
3: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Voilà.
1: Dance it real.
2: Madonna.
1: Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Vedi,
2: sei ballata. Ho già il fiatone, basta, vai avanti tu. Non ce la facevo, volevo fare il giovane.
1: Allora,
2: fare.
1: Prima, senza fare nomi, abbiamo scelto il personaggio di Roberto Mancini.
2: Beh,
1: perché,
2: per il momento,
1: perché è il nuovo CT dell'Italia. E tante polemiche, soprattutto per tutta la vicenda.
2: Per quello che è successo. Però intanto ricordiamoci che è l'ultimo che ci ha portato a casa qualcosa. E bravo, non è detto che bravo. Se ne riporti in altro.
1: Anche lui si è portato a casa qualcosa.
2: Ma
1: dire.
2: Forse più di qualcosa. Però intanto il personaggio era ovviamente era doveroso questa settimana.
1: Le sue dichiarazioni: cercherò di far giocare così bene la nazionale, così che i tifosi mi perdoneranno.
2: È vero.
1: L'ha detto proprio.
2: E in aggiunta, una citazione che non c'entra niente, anche se c'entra con lui, Giannini, Ranieri invece ha detto un'altra cosa.
1: Che?
2: E tu vorrai far tanto vedere ai bambini la nazionale, ai mondiali, che non è sbagliato come promessa.
1: Mi ha colpito molto quello che ha detto Mancini a proposito della maglia della nazionale.
2: Sì.
1: Ha fatto una metafora che sicuramente anche qui tanti
2: ma no. cosa ha detto?
1: La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è perché hai sbagliato qualcosa.
2: Però la donna hai sbagliato atteggiamento, la maglia la puoi perdere perché hai sbagliato candeggio. Non è la stessa cosa, però facciamogli in bocca al lupo a lui, a tutta la nazionale e a tutti noi tifosi che prima o poi
1: perché
2: torneremo a
1: gioire. Ricordate che se l'Italia va al mondiale arriva è da battere,
2: è così, ecco.

0: Flamenco Paranoia. Allora, attenzione, perché oggi è un sabato particolare, non solo perché questa è la nostra ultima puntata della stagione Good Morning Kiss Kiss con sì. Max Giannini e Max Vitale, ma anche perché è il weekend in cui partono tutti quanti. Ci siamo già raccomandati con
1: raccomandiamo nuovamente,
0: ma anche perché
1: stasera, ecco. stasera cosa c'è che ne parla tutto il mondo? Ne parla
0: alle 21:30 su TV 8 Sky, ma anche sul canale 158 sì. C'è la seconda puntata sì. Del Kiss Kiss Way,
1: il mega successo. Dopo la prima puntata che è andata in onda settimana scorsa, si ripete questa sera, quindi mi raccomando, chi è stato presente può rivedersi, è stato protagonista, chi no si deve godere tutto lo spettacolo.
0: Backstage, interviste particolari, contenuti inediti, ma insomma c'è veramente, e tutti i protagonisti che sono saliti sul palco le Kiss Kiss Way di queste quattro
1: alcune tappe. Novità sono i nostri
0: 21:30
1: sono i nostri colleghi, mi raccomando, 21:30
0: Kiss Kiss Way.

0: Eccola, guarda che arriva con questo new kiss. Viene Peggy Gou, arriva, però bella, senza berrettini. E torna berrettino, lascia a casa, stavolta mi porto Ira Star.
1: Molto bella questa canzone, bella, bella, bella.
0: Bella, ballabile, e la sentiremo tante volte. Woman, ed è new kiss.

0: Superstar Woman, tra l'altro Peggy Goo, sì, lo sai, no? La mia zona di cui hanno parlato un po' tutti.
1: Su tutti con, i giornali mi hanno messo Berrettini con Berrettini. Lei, dichiarato.
0: C'era lei in console che suonava e Berrettini dietro che la sosteneva, che se la guardava. Cioè. Però lei spesso va in vacanza, lo sai dove?
1: Dove?
0: A Mykonos.
1: Ah, Mykonosi.
0: Questa Mykonos, però spesso va anche a Saint-Tropez o a Ibiza, dipende.
1: A Ibiza di solito dipende dove devi incassare, te lo dico bravo, io come bravo. Va, perché stranamente fate tre isole dove ci sono i DJ.
0: Esatto. Oh. Dovete sapere che questi DJ, anche quando non suonano, siccome sono così influencer, così di fama mondiale,
1: certo,
0: cioè vanno gratis ovunque, anche soltanto per farsi vedere in un posto, gli pagano tutto.
1: E infatti, dirò di più, vanno gratis, ma tornano pagati. E quella è la cosa figa.
0: Vabbè,
1: che dovrebbero farlo così anche con noi, Max? Solo che io e te ci accontentiamo di un posticino qualsiasi.
0: Esatto. E allora, tra poco, a proposito di dove andare, ve lo diciamo anche noi dove andremo. Anzi, ve lo chiediamo. Dove state andando in vacanza in queste ore? Fatecelo sapere, dai.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Chi va di qua, chi va di là. Allora ci fa piacere soprattutto capire che la maggior parte di voi andrà in vacanza, sta andando in vacanza in un luogo italiano, e questo ci fa piacere. Sapete quanto peroriamo la causa del turismo italiano, ecco.
1: L'importante comunque è godersela, ve la auguriamo. L'importante è tenere sottofondo di Radio Kiss Kiss tutto il mese o il canale 158
0: per tutti coloro che ci hanno chiesto voi dove andrete in vacanza, perché oggi è l'ultima puntata di Good Morning Kiss Kiss. Io ritorno onestamente domani, sarò in partenza per il mio amato Cilento, che ho scoperto da qualche anno. Ci ritorno anche quest'anno, quindi
1: altre due o tre volte fa il sindaco lì, perché ormai
0: tu invece dove andrai? Dove
1: io invece
0: andrai?
1: Come per legge lo sai che le vacanze le fa chi lavora, io prima o poi andrò in vacanza quando troverò un lavoro,
0: quindi balconea marittima,
1: probabilmente farò il giro allegro di tutti i familiari, ci sta, ma soprattutto visto che andremo in vacanza ho ordinato due container di carbonella, perché dopo Ciacchiola mi è venuta la voglia e mi farò carbonella tutto il mese di agosto.
2: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Saluti
1: no,
0: finali.
1: Mi tocca. Lasciami l'infradito, lasciami.
0: Allora, salutiamo con questa bella canzone di Michael Jackson, Blood in the Dance Floor del 1997.
1: Eccolo, noi vi ringraziamo grazie, tutti quanti perché grazie. Veramente quando diciamo noi a volte si fa sembra essere, sai, i soliti retorici. La famiglia no, perché ci chiedono dove andate, ci
0: grazie
1: invitano.
0: Grazie dei vostri saluti, salutiamo grazie. Anche la nostra Lucilla, certo. Tutti quanti, ci ritroviamo qui il 31 agosto e a questo punto...
1: Ve lo diciamo?
0: Buone vacanze a tutti!
1: E ma chi schifo?

0: 97 c'è Michael Jackson, il nostro History Kiss, Blue on the Dance Floor.
1: E adesso pronti ci rendiamo in redazione, oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco dopo il terremoto di ieri sera nell'area dei Campi Flegrei a Napoli. 9 le squadre impegnate nei controlli con l'impiego di 4 moduli operativi per la ricognizione rapida di edifici e strutture. A Pozzuoli, epicentro della scossa di magnitudo 4.7, almeno 3 strade e 9 fabbricati dichiarati inagibili, evacuate da palazzine a rischio diverse famiglie. Al momento sono circa 250 persone, ma il numero è destinato a crescere. Allestite aree d'accoglienza presso l'ex base NATO di Bagnoli al Palasport di Monteruscello, fermo a 21, di cui 2 gravi il bilancio dei feriti. E sempre a Pozzuoli resta chiuso il molo, niente traghetti, mentre l'autorità di sistema portuale del Tirreno centrale ha interdetto con un'ordinanza le aree demaniali sottostanti ai costoni rocciosi. Quanto allo sciame sismico, prosegue con scosse di minore intensità rispetto alla prima forte delle 19.46 di ieri e quelle di magnitudo 3.8 delle 22 e 3.1 attorno alle 6 di questa mattina, una quindicina quelle registrate l'ultima verso le 8.15. Recuperato a Messina il corpo della seconda vittima dell'edificio crollato giovedì pomeriggio al rione Pistunina. Si tratta di una delle due sorelle di Carmelo Leone, il 71enne prima vittima accertata. Ancora dispersi l'altra sorella, il marito della donna, un collaboratore domestico singalese e la commessa di un bazar al piano terra della struttura. Si scava sotto le macerie. Quanto alle cause della tragedia, si pensa a un cedimento strutturale. Nello stabile sembra fossero in corso lavori di ristrutturazione che potrebbero aver avuto un ruolo. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposi, al momento contro ignoti. Dall'estero si allenta la pressione su Ceuta, con l'esercito a presidiare la frontiera dell'enclave spagnola in Marocco. Il flusso di migranti si è invertito. Le persone tornano indietro per non subire controlli. Oltre 50.000, giunte per lo più a nuoto, pensavano di poter entrare formalmente in Europa, ma come ha spiegato il ministro degli esteri Albares, Ceuta ha regole Schengen speciali che ne assicurano l'integrità. Guardia civile e soccorritori nelle ultime ore hanno recuperato in mare altri corpi. Le vittime della traversata salgono a 67. Ancora la cronaca e mistero a Perugia sulla morte di un 55enne musicista trovato senza vita in una camera d'albergo. Una collega ricoverata in gravi condizioni, i carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio. La loro camera infatti non sarebbe stata lontana da un locale caldaia. I due si trovavano a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. A dare l'allarme sono stati altri musicisti, non vedendoli arrivare. Lo sport, calcio, passo indietro della FIFA. Il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva la cessione a privati di una parte della società che organizza gli eventi della Federazione Mondiale compreso. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista, recita una nota, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni, mentre il nostro obiettivo era quello di unire e migliorare. Nuoto dopo l'oro nel team event di Tuffi, altra medaglia per l'Italia agli Europei di Parigi e l'argento conquistato nel solo tecnico da Filippo Pelati, oro al britannico Tomlin. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: Se a 2000, ma parliamo, chi è che sta parlando?
1: Benny e Marta, saremo insieme fino alle 15. Fatemi salutare subito, fateci salutare Max e Max che vanno in ferie.
0: Beati loro. Invece i lavoratori sono Andrea Cimino e Roby dallo studio centrale, Benedetta Infusino da Rossano. Oh, nessuno che mi fa gli auguri, iniziamo bene in questo primo agosto.
1: Sant'Alfonso, te li faremo tra poco, intanto la musica più bella, Giselle con Dimanche Midi Pile.
0: Buona sapersi. Radio Kiss Kiss. Encore un dimanche qui s'achève.

0: dimanche midi pile, che sarebbe domenica a mezzogiorno.
1: Avrei
0: poi
1: pensato altro, onestamente.
0: Non avevo dubbi, c'è Giselle nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo sabato 1 agosto. Metti un sabato a Kiss Kiss da Rossano Calabro. Siamo in diretta dal parco acquatico più grande del sud Italia e stiamo guardando con invidia tante persone che corrono bagnati, chi scivola, chi sta in piscina, che qui c'è di tutto: piscine classiche con le onde, scivoli, tubolari, kamikaze a testa in giù.
1: Devo dire che ci sono tantissime persone particolarmente coraggiose, non me l'aspettavo, anche persone di una certa età che si lanciano ma senza alcun timore. Io non mi lancerei da alcuni scivoli, ma devo dire che ne vale la pena perché l'adrenalina ci fa sentire vivi.
0: Però mi hanno detto, perché sono arrivato un po' più tardi, che stamattina alle 7 eri già in piedi, ti hanno vista in zona con dei leggings, un toppino aderente, avevi anche la fascia in testa pronta a correre, e poi ti hanno vista correre però verso il bar.
1: Esattamente, sono corsa verso il bar perché da queste parti si mangia anche particolarmente bene e devo essere sincera, quindi ci viziano tanto. In Calabria si sta veramente tanto tanto bene e staremo qui per i prossimi 15 giorni. Quindi
0: a voglia, a voglia. C'è qualcuno che già scrive, ma dato che abbiamo fatto riferimento al mio onomastico che è Sant'Alfonso, ma in realtà io sono Benny, che c'entra Benny con Alfonso? E tra poco, insomma, ecco, arriviamo a questo anche per chiedervi magari nomignoli, perché io ho questo nomignolo che è Benny, ma tante persone hanno un nome, no? Anche la stessa Marta Martinez in realtà è un nome artistico, voglio dire, molto artistico.
1: Diciamo che ci sono nomignoli e nomignoli, nomignoli di cui tanti uomini in particolar modo si vergognano anche un po', perché certo, una cosa è chiamare, che ne so, cucciolino un uomo in intimità, è una cosa chiamarlo magari davanti a 100.000 persone quando tu hai dato un'immagine di te da macho e ti ritrovi un cucciolino così davanti a chiunque.
0: Hai detto immagine da macho, arriva Bob Sinclair con Love Generation.

0: Madonna, White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny. Dunque, oggi apriamo così, con i nomignoli, ragazzi, perché in Italia siamo particolarmente fantasiosi e sicuramente però amiamo anche quelli che sono i grandi classici.
1: Di cosa?
0: Di nomignoli.
1: Se parli di classici, io ti direi subito una mo. Teso,
0: esatto.
1: Credo, no? Che vanno per la maggiore, poi magari ci sono distinzioni perché l'amore è declinato in tanti modi rispetto alle zone d'Italia, ma amore e teso sono quelli.
0: Allora, diciamo che amore e tesoro, i nomignoli possono anche salvare tante persone in alcune circostanze, che sai che si possono commettere degli errori, allora tu vai su amore e tesoro, sei certo di non sbagliare. L'unico problema è che quando per strada, ad esempio, chiami il tuo uomo o la tua donna amore o tesoro, magari si girano 150 persone.
1: Esatto, quello è il rischio che esatto. Puoi correre. Poi c'è anche una versione ancora più volendo tenera, no? Per la serie come un grissino che taglia in due un tonno, ovvero cucciola, cucciolo, cuccioletta, sì, cucciolone.
0: Sì, sì, esattamente, ma a prescindere da quelli che possono essere i nomignoli che vengono coniati in coppia, ci sono tanti nomignoli che ci vengono ad esempio affibbiati quando siamo ragazzini, quando siamo bambini e ci portiamo dietro per tutta la vita.
1: Ecco, io ne so qualcosa perché qualcuno mi chiede perché Benny. Io all'anagrafe sono Alfonso Benevento e un diminutivo di Benevento che è il mio cognome, visto che io viaggio sempre a 100 all'ora, ma non in auto, dico nella vita, cioè approccio alla vita proprio con un impeto e un impulso e faccio 300.000 cose al secondo. Da Benny il Show, che era quel personaggio, insomma, che correva, certo, insomma, come un indiavolato, ecco che da qui è nato Benny, che ho portato dietro anche in questa esperienza radiofonica su Radio Kiss Kiss.
0: Io è una vita che mi porto dietro il nomignolo invece Alice, per Alice chiaramente nel Paese delle Meraviglie, perché sono sempre stata con un'aria leggermente sognante e ho sempre vissuto un po' così su un altro pianeta. Però immaginiamo che anche voi abbiate dei nomignoli che vi abbiano affibbiato sia in coppia, ma anche magari nomignoli che portate dietro da una vita intera.
1: Ce li raccontate anche con un messaggio vocale al 347 490 0042. Vista le temperature, mandateci messaggi vocali con calma, che è anche il titolo del disco che sta arrivando di Pedro Capò e Farruko.
2: Let him rise again.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.
3: Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Yes, yes.
7: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Yes, yes.
8: Ciao.
10: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Da Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno €599 in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
5: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.

0: Dry Safe con Mike Smith e Niall Horan alle 14.30 su Radio Kiss Kiss. In questo primo agosto abbiamo un jukebox in corso con tanti ascoltatori chiaramente che hanno scelto la propria canzone. Io saluto Simone che dice: sono di Roma, vorrei dedicare alla mia ragazza Cristiana Incancellabile della Pausini perché è la nostra canzone d'amore e le volevo dire che l'amo tantissimo. Quindi vedi, molto delicati, dolci e romantici.
1: C'è Michele che dice: io vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda la mia estate del 2001, estate assolutamente spensierata in cui ero molto giovane. Tre parole di Valeria Rossi, ma tormentone, ma indimenticabile.
0: Marta, le ricordi ancora le tre parole?
1: Sole, cuore e amore,
0: ma
1: grazie.
0: Che memoria, che sposforo. Allora sentiamo un po' di messaggi vocali con proposte per il nostro jukebox.
2: Io vorrei ascoltare quando di Pino Daniele, perché è la colonna sonora del mio matrimonio tra me e mia moglie Patrizia.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, vorremmo ascoltare Billie Jean di Michael Jackson.
4: Ciao ragazzi, sono Ciro da Napoli e vorrei ascoltare La Rondine di Mango, perché quando andavo in vacanza in estate anche era un jukebox ed era la mia canzone preferita.
0: Hello. Ecco, vedi, proprio ricordi del jukebox proiettati nel 2026. C'è anche Rosa che propone Mon Amour di Annalisa per il suo compagno che oggi compie 68 anni. Auguri Mon Amour, e ci associamo chiaramente anche noi agli auguri.
1: Ma c'è stata una persona che è stata più veloce degli altri a infilare quella monetina da 50 centesimi.
0: Ascoltiamola.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Marcella e vorrei ascoltare Stereo Love perché mi ricorda una delle estate più importanti della mia vita.

0: Ah, ho una vena poetica oggi. Da quando sei nella mia vita, che sensazione forte. Fa tremare le stelle, ti entra nella pelle.
1: Ma io ti conosco bene, stai citando il testo di una bellissima novità. Questo è Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, New Kiss.
2: Let's go.

0: Novità, pazzi, stupidi ragazzi, il nostro New Kiss alle 14.38 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Esatto, tante persone qui all'interno del parco acquatico Odissea 2000 da cui trasmettiamo oggi e lo faremo anche nei prossimi giorni. Tante persone che mangiano cose buonissime perché si mangia particolarmente bene in Calabria, ma riflettevamo anche sul fatto che il mondo si divide in due. Ci sono quelli del team dolci e ci sono quelli del team salato che mangerebbero salato anche a colazione. Tante persone oggigiorno preferiscono la colazione salata.
0: Sì, che sarebbe anche quella un po' più salutare, nel senso che hai più proteine e ti mantiene sazio per più tempo durante il giorno. Infatti qualcuno la prova all'estero, comunque quando ha la possibilità di provare un buffet internazionale, anche se fa un po' strano, no? Alle 9 del mattino mangiare bacon, uova strapazzate, salsiccia e fagioli, però io qualche volta l'ho sperimentato e mi sono trovato bene, perché poi ero sazio fino a sera.
1: Lo si fa soprattutto durante il periodo estivo, certo, vedere magari persone di altre nazionalità, persone tedesche, persone inglesi, che a colazione non solo fanno colazione salata, ma bevono anche un boccale di birra, ti fa un certo effetto, possiamo dirlo?
0: Quello sì, così come... Chi in zuppa nel cappuccino cose salate, cioè la pizza o la focaccia messa nel cappuccino. Ma sai che ti dico una cosa, che il non riuscire a evitare i dolci, così come anche delle cose salate tipo patatine, cioè quelle cose che piacciono un po' a tutti, non è colpa nostra. Cioè se tu dici in questo momento non riuscire a rinunciare a un dolce
1: mai
0: o a una porzione di patatine fritte bella abbondante, non è colpa tua.
1: È colpa di chi è?
0: È colpa di mamma. Più o meno è colpa di qualcuno che insomma abbastanza importante, e tra poco vi spiegheremo anche a chi possiamo insomma dare la colpa in questo senso. Prima però c'è la musica più bella, quella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
2: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss, e qui si parte con l'aperitivo, no? Con un mood del genere. Allora, a proposito di aperitivo, ci sono sicuramente delle predisposizioni naturali che portano le persone a preferire il dolce piuttosto che il salato.
1: Certamente, quindi la predisposizione verso cibi che possono essere dolci o comunque grassi, diciamo quelli molto calorici, dipende dalla genetica. Quindi, se tu non riesci a dire no a una cassata siciliana,
0: non riesco,
1: o a una porzione di patatine, quella sì, magari col bacon, le salsicce con salsette varie, o ad una parmigiana di melanzane, bella quella farcita in maniera seria, la colpa è anche dei geni. Uno studio rivela che la predisposizione proprio dipende dal DNA, quindi non è debolezza di carattere,
0: no,
1: non è perché siamo in un periodo particolare, sai, dici sono un po' stressato quindi devo mangiare un po' più del solito, o magari chi smette di fumare che tende a mangiare nei primi mesi un po' di più, no, la colpa comunque è dei geni che influenzano anche le scelte alimentari gastronomiche. E gli esperti dicono, io non ci credo a sta cosa, che le persone che hanno questa predisposizione genetica consumano in media 7 grammi in più di alimenti dolci o comunque salati molto calorici al giorno.
0: Io ho questo problema, penso tutto grammi. Il giorno alle cose dolci. Ma dove sono quelli che dopo essere stati una notte intera a ballare in un club, tornati a casa si facevano una bella spaghettata alle 4 del mattino? Quante ne ho fatte?
1: Ma quelle chimica, quante... credo più con
0: no,
1: il
0: geni, no, chimica.
1: La questione di chimica non è questione.
0: Ma no, si faceva, no? Una volta tornati a casa magari ti facevi una spaghettata. Certo, ad esempio mia mamma non era particolarmente contenta perché sentire quei profumi o magari l'aglio che soffrigge in pentola alle 4, alle 5 del mattino non è piacevolissimo.
1: Non voglio mettere il dito nella piaga,
0: non
1: anche
0: infilarlo,
1: perché, anche
0: no,
1: perché non è, l'abbiamo già suonata qualche ora fa. Ma qual è, ecco, se si parla proprio di odori, qual è la cosa che per te, Marta, è sinonima proprio di godimento gastronomico? Cioè l'aglio che soffrigge ci può stare, o c'è qualcosa che batte anche l'aglio che soffrigge?
0: Dai, l'odore del sugo che cuoce, no? Il sugo di pomodoro.
1: Io direi anche di una bella bracciata, un barbecue.
0: Il barbecue, mi sta venendo fame.

0: cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss?
1: E beh, io stasera alle 21.30 mi sintonizzo su TV8 per vedere l'ultimo episodio del best of del Kiss Kiss Way. Però che mangio?
0: Ma mangi, beh, ma dopo averne parlato, ragazzi, stasera tu spaghi con aglio, olio e peperoncino calabrese, calabrese.
1: Vabbè, invitiamo anche Benedetta, che ringraziamo, Benedetta Infusino dalla regia esterna di Rossano. Invitiamo anche Roberta dallo studio centrale di Napoli, deve farsi un po' di ore, ma ne vale assolutamente la pena.
0: Noi concludiamo come sempre con un History Kiss stupendo.
1: Dal 1985, Gloria Estefan, questa.

0: 85, Gloria e Stefan con Conga, il nostro History Kiss.
1: Già pronto Stefano Piccirillo, che salutiamo e abbracciamo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend.
0: E da Marta e Benny,
1: Kiss Kiss a tutti!
2: Domani, dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

fate un tuffo anche per me lì nell'oasi del divertimento dell'Acquapark Odissea 2000. Località Zolfara, domani di nuovo protagonisti, che sabato ragazzi. Abbiamo cominciato il primo agosto 2026 con il botto. C'è il centenario del Napoli Calcio, Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale. Questa sera alle 21.30 su TV8 c'è il Kiss Kiss Way e vi porto a giocare a beach volley. Vi porto sulla spiaggia di Monte Silvano. C'è pronto già il nostro inviato Stefano Peccerillo, vi sta parlando insieme io, tu e il weekend.

cambiamento di vita che non ti aspettavi da una ragazza tutta casa e chiesa che poi racconta il Pink Pony Club. Questa è la storia di Chaperone, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ogni volta che inizia Io, Tu e il Weekend ci mandate delle foto pazzesche, in particolare Mario e Lorenzo che ci ascoltano dagli scogli d'Isca di Amantea. In questo momento immaginarvi lì con lo smartphone, con Radio Kiss Kiss, con l'app, con la radiolina, il mare tutto intorno, insomma la posizione più paradisiaca che possa esistere. Intanto tante squadre di ascoltatori, ovvero quelli che sono in viaggio, partiti per le vacanze, quelli che rientrano, quelli che già sono arrivati sul luogo della vacanza e quelli che restano nella loro città perché non partono durante il mese di agosto. Tutte le vostre segnalazioni, il famoso dove sei, dove sei, al 347 490 0042. Un sacco di eventi di Radio Kiss Kiss in giro per l'Italia e per il mondo in questo sabato 1° agosto, e inizieremo a concentrarci ad esempio tra qualche minuto sulla festa del centenario del Napoli Calcio.

Il primo Oscar per gli ascoltatori di Io, Tu e il Weekend questo pomeriggio lo do a Chiara e Giuseppe, che si sono appena sposati il primo agosto alle 15:15. Ma tu immagini gli invitati? Con tutto il rispetto e l'amore, mi sarei presentato comunque con il mio sempreverde Pinocchietto, la t-shirt e una giacca al massimo. Molto leggera, perché scegliere l'outfit quando si sposa qualcuno con queste temperature. Ciao invitati, forza, forza, siamo con voi. 100 anni del Napoli Calcio, il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26, orario che richiama l'anno di nascita, 1926, del Napoli Calcio, esatto per ricordare l'anno, e i rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità nel centro della città di Napoli, che conoscete tutti quali turisti e visitatori, lungo il tragitto che conduce fino a Piazza del Plebiscito. Tanti ospiti, vecchie glorie del Napoli Calcio, ma anche i campioni del presente con la squadra della stagione 2026-2027 capitanata dal mister Allegri, e poi crolla Lemau, Careca, Amsic fino a Bruscolotti in prota, e poi McTominay, Di Lorenzo, insomma Kevin De Bruyne che torna finalmente, uno spettacolo incredibile firmato soprattutto da Radio Kiss Kiss, con un sacco di animazione, di musica. Ci saranno i nostri Marco e Raffa, Piazza del Plebiscito, già intorno alle 18:30 i loro primi interventi, insomma una grande serata firmata Napoli Calcio e Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss Kiss.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.
14: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Kiss Kiss.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Vado a Monte Silvano, vieni con me, ascoltatrice e ascoltatore di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del beach volley nelle tappe gold, il mare dell'Adriatico, la bellezza di Monte Silvano a pochi chilometri da Pescara. È lì presente un uomo abbronzatissimo che è Giovanni Cristiano. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ti aspetto a braccia aperte con un po' di arrosticini.
0: Eh sì, lì, mamma mia, è la patria. Insieme beach volley, arrosticini, spiaggia, mare, cioè il quadrilatero perfetto. C'è una tappa gold incredibile, ce la racconti?
1: Sì, tappa gold che è iniziata nella giornata di ieri con le solite gare di qualificazione. Oggi è il sabato, le prime gare del tabellone principale. Poi dal pomeriggio iniziamo con la fase eliminazione diretta fino ad arrivare alle finali di domani, 17:15 e 18:15. Gare che assegneranno, oltre che al successo di tappa, quindi della tappa gold, anche la Coppa Italia 2026.
0: Fantastico. Senti, quali sono i match più interessanti tardo pomeriggio, prima serata, che ci suggerisci, così mandiamo un po' di nostri ascoltatori da voi in quella località bellissima che è la spiaggia di Monte Silvano?
1: Allora, per citare due coppie, una nel maschile e una nel femminile, pomeriggio torneranno in campo Ranghieri e Alfieri. Alfieri tra l'altro pescarese, quindi è qui
0: idolo
1: praticamente alle porte. Assolutamente sì. E poi ci sono anche Frasca e Gradini, che insomma sono la coppia testa di serie numero uno del tabellone femminile.
0: Ok, poi aperitivo con Giovanni Cristiano e poi tenetemelo bello su vivo, perché domani torna a collegarsi con noi,
1: sì,
0: anche perché c'è un successo del beach volley nelle tappe gold. Senti le urla, senti l'entusiasmo, ma anche un grande trionfo del turismo italiano, perché penso che a Monte Silvano si stia particolarmente bene tutto l'anno, ma in questo fine settimana un sacco di gente.
1: Assolutamente sì, gente che si alterna tra la battigia, diciamo, e le tribune, perché siamo proprio sulla spiaggia libera di Monte Silvano, quindi tanto via vai, un bagno e una partita di beach volley.
0: Fantastico Giovanni, kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a tutti.

0: Lo so, ti piace, è bellissima. Di chi è? È di Sombre, artista giovane ventenne di New York. My Body Isn't Ready, questa è la sua nuova canzone ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Tanto traffico, tante segnalazioni per gli spostamenti e le vacanze, o qualcuno anche di ritorno, ma c'è chi vive in un bosco dove c'è il lago e tanta pace. Sentite qua.
1: Io passo le mie estati invece che al mare in posti così.
0: Visto la
1: ci
0: foto.
1: Vado 2-3 volte a settimana e posti splendidi dove regna la natura, il silenzio.
0: Il lago.
1: Il silenzio. Quindi ecco, queste sono le mie estati, le mie vacanze.
0: Fantastico. Onorato di essere presente con la voce, con la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa tua quiete. E poi c'è il team di ascoltatori in viaggio. Ce la farete, ce la farete.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Dunia, sto andando con il mio amore Daniele sulla costa degli dei. Siamo sulla Salerno-Reggio Calabria.
0: Aia.
2: E purtroppo è tutto bloccato.
0: Immagino.
2: Stasera ci aspetta un bel aperitivo al tramonto.
0: Wow.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Quando finite l'aperitivo al tramonto, 21:30, l'avete abbondantemente finito, TV8, oppure scegli Kiss Kiss TV, oppure ancora ti do un'altra opzione, Sky 1, c'è Kiss Kiss Way, appuntamento da non perdere, 21:30. Gali.

Grande Gali, vi accompagno durante il vostro viaggio e il vostro sabato. Saluto anche Rudy che si fermerà a Monte Silvano dopo aver ascoltato il collegamento con la tappa gol del Beach Volley. Fai molto bene, ciao Rudy, ti divertirai con gli amici del Beach Volley e della Federazione Pallavolo. Intanto c'è un disco nuovo, è di Chris the Sarenti.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Caldo asfissiante.
5: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto. Olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Se c'eri già al mondo nell'estate del 1986, 40 anni fa, Madonna era già on fire con True Blue, Open Your Heart, estate 2026 con Sabrina Carpenter, che campionessa, e anche di Costanza. Saluto Mauri da Roma, che mi scrive che le vacanze improvvisate, lui lavorerà fino al 7 di agosto, quindi fino a tutta prossima settimana, sono sempre state le migliori nella sua vita rispetto a quelle organizzate e prenotate qualche mese prima. E poi la città eterna nei primi giorni d'agosto è molto bella, e poi nei dintorni ci sono un sacco di sagre. C'è chi vorrebbe raggiungere una sagra o comunque in viaggio ancora, senti qua.
1: Ciao, siamo Serena e Francesco e ci stiamo spostando da Taranto verso Campomarino di Maruggio, mentre nostro figlio oggi è partito per le vacanze di Branco col Branco San Luigi del gruppo scout Taranto 5.
0: Abbracci.
1: Kiss a tutti, questi 40 gradi sono pazzeschi.
0: Come li vivi tu, li viviamo noi, noi insieme affrontiamo il dolore del grande caldo e uniti si vince sempre. Un sacco di squadre italiane fanno amichevoli in questo sabato 1° agosto, ne parliamo tra qualche istante.

0: Maroon 5 con Wake Up Call dal passato nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Chi fa il pendolare tra tanti che partono e rientrano? Ad esempio, ciao amici di Kiss Kiss, una gita con una grossa comitiva direzione Sorrento, il tempo di gustare un caffè, poi in serata una bella pizza e si rientra a Ginosa. Complimenti, siete degli eroi. Tanti amichevoli per le squadre italiane che tra 20 giorni iniziano la Serie A. Il Bologna ha giocato a Casteldebole contro la squadra olandese del Cambuur 3-1, ma fanno una doppia sfida, ritornano in campo alle 17:30. La Lazio ha sfidato l'Avellino, ma soprattutto si sono rincontrati Gattuso e Nesta. Nesta è tornato a casa sua, la casa Lazio, allenatore dell'Avellino. Partita terminata con un punteggio tennistico 6-3 per la Lazio. L'Inter a Hong Kong, beh, una vittoria di prestigio per i nerazzurri. Dopo i calci di rigore hanno avuto la meglio contro il Manchester City.
1: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica, resterà per sempre nei nostri cuori, al di là del record di spettatori, proprio come persona. Continua così la storia. Una grande artista, una grande cantante nasce spesso sotto la protezione di due disc jockey. Matt Black e Jonathan Moore componevano il duo dei Cold Cut, che lanciarono per la prima volta nel mercato discografico la voce di Lisa Stansfield. Oggi si direbbe un clamoroso featuring, un feat. Canzone che ha scritto la storia dell'anno 1989, si chiama People All Done.

Nel Regno Unito d'Inghilterra alla fine degli anni Ottanta caratterizzò le vostre e le nostre nottati boomer dell'epoca e lanciò la voce di Lisa Stansfield del progetto Cold Cut. This is the right time to believe in love. Circa, siamo quasi arrivati a destinazione, viaggio molto tranquillo, poco traffico ma caldo caldo, grazie a Dio esiste l'aria condizionata. Ciao Luigi, ciao family, abbiamo portato bene a Marcella che ha trovato casa, scrive Stefano, se mi porti fortuna anche per l'esito del concorso ti mando un pensiero di ringraziamento. Già il fatto che ci ascolti è un grande pensiero di ringraziamento, in bocca al lupo. Primo agosto YouTube, il weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme fino alle ore 18 si riparte con Samurai G.

0: da campioni del mondo, basterebbe partecipare ogni tanto. Questa è la nostra mission anche per la nazionale, che durante la settimana finalmente ha dipanato la matassa con Ranieri e Mancini a comando delle operazioni dal punto di vista tecnico, secondo i voleri del press del presidente Giovanni Malagò. Intanto dobbiamo portare fortuna anche ad un'altra ascoltatrice.
1: Stefano, devi portare fortuna anche a me, che ho fatto un concorso da poco e che aspetto le graduatorie delle GPS per maestra, quindi per favore impegnati.
0: Mi impegno. Ciao, ciao. Ma poi, a parte gli scherzi, voi siete sempre nei miei pensieri, cioè dalla mattina mentre penso al programma, o arrivare la sera durante la settimana, o il pomeriggio durante il weekend. Davvero tengo a voi, non è una frase fatta, cioè siamo ormai amici da quando è che sono qui tornato? Da 26 anni più o meno, che non è neanche l'età di Roberta in regia. Quanti anni hai, Roberta? 20? 22? 24? Cioè, tu pensa che quando sono tornato qui a Radio Kiss Kiss tu ancora avevi 2 anni di tempo, cioè i tuoi genitori, per fare Zara Zac, diceva un vecchio conduttore. Da questo è fantastico. Scambio generazionale. Ah,

0: Molti mi hanno chiesto, ma Anna, oltre a stare nel club, cosa fa durante il giorno? Fa un sacco di cose. Ormai è la storia dell'hyperpop dell'estate 2026, anche la sua nuova, che si chiama Why Girl Wasted. L'Italia è partita subito bene agli europei di nuoto con 2 medaglie d'oro, oro nel team event, nella gara a squadre, con i salti tripli carpiati. È uno spettacolo davvero. Facciamo i complimenti a Pellacani di Maria Santoro Pilligra. L'argento invece per Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico. E a proposito, tra tuffi, nuoto e nuoto artistico, anche questo pomeriggio a partire dalle 16 è scattata la gara mixata, ovvero i duetti insieme a tuffarsi maschi e femmine. Poi nuoto artistico che torna anche alle 17:30, la gara ufficiale dei tuffi per le donne dalla piattaforma di 10 metri a partire dalle 8 della sera. Alle 21:20 tocca invece ai maschietti, ragazzi, quei tuffi perfetti. E tu, come me, quando vai al mare, la panciata è d'obbligo. Cioè, se ci fosse un trofeo panciata, ai, anche loro, ai.
1: Fonzie!

Ti schissa a te che non c'è niente di più rilassante che prendere il sole sul bagnasciuga. Chi schissa a te che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.

pensa, la stai ascoltando alla radio nel pomeriggio in coda in autostrada, tutte le segnalazioni al 347 490 0042 con un vostro WhatsApp vocale o scritto, ma più tardi davanti al mare la ritroverai magari sempre su Radio Kiss Kiss in una situazione molto più comoda. Pensa a quello che succede tra qualche ora, quanto manca e quando arriverai. Intanto è arrivato negli Stati Uniti d'America, è tornato a giocare a tennis uno dei nostri maggiori talenti, sto parlando di Lorenzo Musetti, che questa settimana ha giocato all'ATP 500 di Washington nella notte tra venerdì e sabato alle prime luci dell'alba, insomma un bel match contro lo spagnolo astro nascente Rafa Hodar, che l'ha battuto al terzo set, ma una settimana incoraggiante in previsione di due tornei molto importanti che stanno per arrivare. Agosto vuol dire Master 1000. Che cos'è un Master 1000? È un torneo secondo per importanza soltanto a un grande slam tipo Wimbledon o il Roland Garros. Si gioca a Montreal e si giocherà a Cincinnati. A Cincinnati nella seconda metà del mese di agosto torna Jannik Sinner, ma già a partire dal lunedì si gioca a Montreal il Master 1000, dove in tabellone ci sono 7 italiani, compreso Musetti, che è tornato all'attività agonistica con il suo super rovescio spettacolare. Ritroviamo Robbie Williams con

Ha fatto 50 km a piedi di Bagnasciuga e il venditore con il carrettino dei gelati. Ho sempre pensato da bambino, e questa è una cosa che mi porto per tutta la vita, vi prego aiutatemi via WhatsApp, amici di O2 il weekend, come fa il gelato all'interno del carrettino a mantenersi gelato, e cioè particolarmente fresco, con quelli che lo trascinano, sono uomini fantastici che meriterebbero davvero una statua. E poi ci sono coloro che arrivano accanto al tuo lettino e ti dicono: volele massaggio? Volele massaggio? Fare massaggio? Oppure quelli che vendono un sacco di braccialetti, dico, siate gentili con loro, perché davvero camminano tanto, si portano sulle spalle. Quelli che secondo me sono più lavoratori di tutti, cioè gli ambulanti da spiaggia, quelli che portano i giocattoli per bambini sulle spalle, cioè sono i palloni da calcio, i secchielli, davvero incredibile. Se dovete dire no, dite no grazie e non fate gli antipa. No, non mi interessa, poverino, quello si è fatto 25 km, lo so che voi siete in vacanza, però insomma cerchiamo di comprenderci, umanità, umanità, dobbiamo essere più comprensivi con tutti, secondo il mio modesto parere. Volele massaggio, volele massaggio, fare massaggio, Piccilillo vi parla, io tu e lui, che volele massaggio.

WhatsApp un po' di immagini di voi felici in vacanza anche in montagna, con tante novità dell'enogastronomia dell'estate 2026, ma l'intramontabile granita al limone c'è sempre ad ogni latitudine, sul livello e sopra il livello del mare. Purple Disco Machine con Substitution dall'estate 2023, un ragazzo, classe 2004, nato a Gallipoli, sì, Gallipoli, esattamente, Lorenzo Lupo, e poi erudito dai genitori sui grandi classici della musica italiana. Questa è Niente.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo.

0: per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

E in un attimo immagini il mare della Costa Azzurra, Nizza, Cannes, Saint-Tropez con Dimanche Midi-Pile, insieme a Giselle, oppure per gli appassionati di surf dell'Atlantico c'è una località francese davvero da paura che si chiama Biarritz, ci sono le scogliere della Normandia, ti faccio viaggiare anche se resti in città ad agosto, segui me, tranquillo. Itretat, Deauville, ripeti con me, i paradisi naturali della Corsica, in un attimo con la mente, il viaggio è una questione della mente, l'ho venduta abbastanza bene a quelli che sì, me la sono cavata, anche Porto Vecchio in Corsica è un posto davvero meraviglioso. Sedurre una donna francese, non dire au che può scappare, anche se io adoro quel tipo di gergo, ogni tanto tra amici va bene, visto che c'è l'incontro tra diverse culture durante l'estate anche nelle città, attenzione, ci vuole modo, tutti a modino, tanto c'è Imani.

0: Perché le vere campionesse si tengono fuori dalla sfida. Annalisa ha fatto la canzone estiva a Pasqua, perché lei ha visto lungo e ha esperienza nell'hit canzone estiva che ritorna di estrema attualità. In questo primo pomeriggio del mese di agosto, prima ho parlato di Francia, anche di Costa Azzurra, e subito si è fatto vivo via WhatsApp Max, che ci segnala 37 gradi da quelle parti, però con uno scenario davvero incredibile a proposito di Francia.
1: Ciao Stefano, sono William. Kiss kiss a tutti da parte di Montpellier, nel sud della Francia, esattamente a Palavas-les-Flots.
0: Grazie davvero. In Francia si stanno svolgendo i campionati europei di nuoto e negli ultimi minuti, esattamente 10 minuti fa, l'Italia ha conquistato l'ennesima medaglia di bronzo in quel di Saint-Denis, l'impianto che ospita gli europei di nuoto e di tuffi. Terza medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Sostanzialmente uno show, uno spettacolo nell'acqua. E noi italiani a livello artistico di movimento, dai, non disdegniamo. Ottimo bronzo per i due ragazzi italiani. Tra poco c'è l'History Kiss, subito invece gli Offenbach.

2017 gli Offenbach con la voce di Nick Waterhouse, catchy, che poi è entrato nel glossario. Quando fai una cosa catchy, racconti un fatto catchy, e quanto sei catchy, quanto siamo storici adesso. Vi porto nell'estate 1991, una delle più belle canzoni d'amore dell'intera decade degli anni 90. Tu sei sempre nella mia mente, sei la mia stella lucente, sei la mia ragione di vita sentimentale, una dedica con la D maiuscola realizzata dai Ten Sharp, e questa è infatti la storia di You.

0: Se stai pensando quale canzone devo dedicare a lei, però una canzone del passato, gli anni 90, questa è una dritta che ti do, cioè la fai innamorare, potete fare il giretto al tramonto in spiaggia, trattenervi anche lì, lasciati suggerire. Ten Sharp, You Are Always.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Già le 17, viaggio che continua per molti, destinazione invece per tanti altri raggiunta da qualche minuto. Ci state segnalando tutti gli spostamenti, anche il vostro stare relax ovunque, anche in città, all'interno di You2 e il weekend. Continuano le amichevoli, la Roma ad esempio sta giocando a Cardiff e perde 3-0, ma sono risultati che lasciano il tempo che trovano, perché siamo all'inizio della preparazione prima del campionato. Dybala ha sbagliato un rigore, toccherà alla Fiorentina anche alle 18, partita davvero importante contro il Real Madrid, seppur amichevole. Stefano Piccirillo vi parla, You2 e il weekend.

0: Un altro inno alla gioia estivo, Andrew 3000 insieme a Big Boy, Outkast, le radici della musica rap prestata anche al pop e alla dance con 1, 2, 3, 4 and Baby Dog and On the Floor ai tempi di Eia. Ci sono delle ostriche che ci offrite anche se in modo virtuale e digitale via WhatsApp, ancora gli amici della Costa Azzurra super presente questo sabato su Radio Kiss Kiss. Vi porto al mare in Calabria.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Francesca da Bova Marina, qui 32 gradi, qua percepiti saranno un po' top, 39.
0: Tuffo, vai. Tuffo, sei a un centimetro dal mare che ci hai regalato grazie di questo bel dono.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Siamo Margaret, Giulia e Mario, siamo in auto rientro da qualche giorno di vacanza. Bene. E volevamo salutare tutti e fare un buon Ferragosto a tutti, una buona vacanza a tutti, un buon agosto a chi prende le vacanze già da oggi, certo. Sperando che le possano vivere nel migliore dei modi come le abbiamo vissute noi.
0: Grazie, che carino davvero. Chi rientra di solito è un po'. Invece lui è stato, vedi, molto democratico. Sono rientrato, speriamo che anche gli altri. Questa si chiama Family.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

E attenzione, sai quante Carmela ci sono sul bagnasciuga, in spiaggia, in vacanza, e la tentazione potrebbe essere forte? Non fate casini, questa è solo una canzone, la vita è molto complicata talvolta e ce la si può complicare ancora di più. Amici, vi prego, non mi giudicate, non sarò perfetto, avrò tanti difetti, ma piaccio da quando sono nato a mia madre, una canzone che è entrata come ritornello ufficiale dell'estate 2026, che potete vivere in televisione questa sera con lo speciale Kiss Kiss Way. Sapete di quattro date che sono state un trionfo in giro per l'Italia con tanti artisti, i top della musica italiana, la squadra di Radio Kiss Kiss, un'impresa incredibile che viene celebrata su TV8, su Sky 1, Kiss Kiss TV questa sera a partire dalle 21:30. E poi c'è il dispiacere per una storia finita nonostante tutto. Ce la racconta Miley Cyrus.

0: facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Continua la sperimentazione musicale, ma anche vocale di Emma. È proprio una nuova fase artistica per lei. Insieme a Fabri Fibra ci aveva già collaborato. Questa canzone è davvero molto bella, si chiama Antidroga ed è all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11. Andiamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart. Alla 10 una canzone sicuramente nuova, pare sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Al momento gli autori ci confermano che soltanto il video è stato prodotto grazie alla AI, però forse qualche dubbio ci viene proprio sulla identità di questa cantante. Al momento sappiamo soltanto che è francese. Si chiama Giselle e il titolo è Dimanche Midi Pill. Encore un dimanche, je dis à chère.

Flamenco Paranoia, il singolo che continua, diciamo, la grande ascesa di questo ragazzo napoletano. Dal nome Gennaro Amatore, Amatore come il suo nuovo lavoro discografico, lui in arte è Samurai J. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, noi ci mettiamo la musica più bella e si continua con Talk to You, Another.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
8: Suona solo...

tattici nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Vi ricordo che questa sera su Sky 1, su TV8 e su Kiss Kiss TV a partire dalle 21:30 andrà in onda la seconda puntata del nostro tour. Intanto si sale con la musica più bella, c'è Bruno Mars, On My Soul.

Posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Buon weekend a tutti voi. Noi ci mettiamo sempre la musica più bella. Posizione numero 4 invece per la nuova di Tommaso Paradiso. Si chiama Agitare Coca-Cola.

quello di saper cantare, oltre a quello di avere una voce bellissima, è quello di saper sfruttare al massimo il grande potere evocativo della musica. C'è riuscito anche questa volta con Agitare Coca-Cola, canzone che è alla posizione numero 4 della Kiss Kiss Play Chart. Ovviamente era Tommaso Paradiso. Saliamo sul podio, posizione numero 3 per un'altra delle canzoni di questa estate che continuerà a farci ballare e sognare per tutto agosto. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira.

sono carini insieme fra De Palma e Anita, li ho visti in tour, li ho visti sul palco. Qui c'è anche Amy Schilla, un bel trio per questa estate. Posizione numero 3 e quindi siamo sul podio della Kiss Kiss Play Chart, che vi ricordo torna a settembre sia in radio che in TV al canale 158. Questa è la nostra ultima puntata di questa stagione. Noi continuiamo come sempre con la musica più bella e andiamo alla posizione numero 2. Un altro pezzo che ha vissuto una nuova vita grazie, diciamo, all'introduzione della preziosissima voce di Jenny con Tame Impala. Questa è Dracula. The morning.

Dracula, Tame Impala insieme a Jenny, posizione numero 2 nella Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Vi lascio non solo un buon weekend, ma anche un buon agosto, buone vacanze a tutti voi. Mi raccomando, state sempre su Kiss Kiss. Noi ci prendiamo una pausa sia con la Kiss Kiss Play Chart, ma anche con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. E torniamo invece col programma del mattino il 30 agosto, invece la prima settimana, il primo weekend di settembre, con la Kiss Kiss Play Chart. Grazie a Pika che si è occupato della parte tecnica. Grazie davvero immensamente a tutti voi per quest'altro anno vissuto insieme, sia chi ci segue alla radio sia chi ci guarda in TV. Mi raccomando, appuntamento questa sera con la seconda parte del Kiss Kiss Way su Sky 1, su TV8 e al canale 158 del digitale terrestre. Io vi lascio con la numero 1 di questo weekend, di questo sabato, Merck and Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale con Partenope. Beh, da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, buona estate e buon proseguimento di serata.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Kiss Kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Oggi alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Kiss, kiss.
7: Ciao.
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
10: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
11: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 158. Kiss Kiss TV
1: 158.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo